penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

diventa mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la cardene nell'occhiello e sul candido di

S'avvicina lentamente, con incedere elegante, all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene. Sara.

Ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randaggio se ne va.

tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che